kuma itara binti warangama gile husamuli tin tangona mainza kama na romana tuma 1000 how